101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Mi dispiace per le scarpe piene di fango e di questo cappotto di pioggia. Ma ho attraversato valli senza un filo d'erba, dove gli uomini intrecciano fili.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

devenir champion des mondes.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è ripreso il fuoco incrociato. Almeno 2 morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. È la più grave sconfitta elettorale da decenni, ammette il cancelliere tedesco Merz, dopo le elezioni regionali in Sassone-Anhalt che hanno visto trionfare l'estrema destra della AfD con oltre il 44% dei voti. Il capo del governo respinge però le richieste di dimissioni. Tornano a preoccupare le condizioni di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Calcio, infine, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A, imponendosi 2-1 in rimonta a Udine. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

7, 5, 6, staring dryness up your lips. 6, 7, 5, on a scary tippy cry.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta, ma respinge le richieste di dimissioni. Bruxelles non commenta, Mosca sì, sottolineando la posizione antibellicista dei vincitori. Sentiamo Marco Mancini.
2: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande la ex DDR AfD vola oltre il 44%, i cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra, il Consiglio degli ebrei tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
1: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, i raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Oggi riunione tra i ministri della difesa del cosiddetto gruppo di contatto per l'Ucraina, presente anche il segretario della NATO Rutte. Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il primo ministro del Belgio, De Wever, confermata una cooperazione strettissima tra i due paesi. Al centro del colloquio tutti i principali dossier internazionali, compresa la lotta all'immigrazione clandestina. Sentiamo la presidente del Consiglio.
3: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
1: Restano critiche le opposizioni, il governo non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, ma pensa ad aumentare le spese militari, l'affondo del leader 5 Stelle Conte.
4: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
1: Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore polmonare diagnosticatole nel 2015, era già stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale romano negli ultimi mesi del 2025. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Lo ha detto ieri in alcune dichiarazioni spontanee Walter Lavigne, Tritola durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio: la Lazio fa 3-3 al Friuli, batte 2-1 in rimonta all'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Nell'altro posticipo della terza giornata vince il Cagliari e questa sera l'Inter riparte a caccia della Champions in casa del Real di Mourinho. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
5: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kastrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo. Oggi il primo tornato alla guida delle Merengues, il secondo bravo a riscrivere la storia recente interista. Domani tocca al Napoli in attesa dell'Arsenal, giovedì a Roma e Como opposte a Istanbul col Fenerbahce e in casa con il Lipsia.
1: Infine un cenno al tennis: gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa di Luciano Darderi, superato poco fa in tre set pur combattuti dal numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura,
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, ancora in direzione Firenze. Treni, è in corso uno sciopero nazionale del personale ferroviario che durerà fino alle 21 di stasera. I treni stanno subendo variazioni o cancellazioni, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, da oggi 8 settembre fino al 28 settembre, per un nuovo allaccio alla rete idrica, circolazione interrotta in via dei Barbadori, tra via dei Belfredelli e via dei Ramaglianti, e in via dei Ramaglianti da via dei Barbadori a via dello Sprone. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci ancora in direzione Firenze. Treni, è in corso uno sciopero nazionale del personale ferroviario che durerà fino alle 21 di stasera. I treni stanno subendo variazioni o cancellazioni, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze da oggi 8 settembre fino al 28 settembre per un nuovo allaccio alla rete idrica, circolazione interrotta in via dei Barbadori tra via dei Belfredelli e via dei Ramaglianti e in via dei Ramaglianti da via dei Barbadori a via dello Sprone. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Nova Radio, Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino. La conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero 10 feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni che le era stato diagnosticato nel 2015, era stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale a fine 2025. Unanimi i messaggi di incoraggiamento dalle forze politiche. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Calcio: la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A. In uno dei due posticipi del terzo turno, al Friuli, e biancocelesti si sono imposti 2-1 in rimonta. Nell'altro posticipo, Cagliari-Lecce 1-0 decide Daniel Maldini. Nel Monday Night di Serie B, Palermo-Sampdoria 3-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio con il Newsbox, sempre in versione estiva. Newsbox che iniziamo come di consueto con le previsioni del meteo a cura dell'AMMA. Con noi oggi Francesco Pasi, ben trovato.
3: Sì, buongiorno a tutti.
2: Un'altra giornata particolarmente calda quest'oggi, ma forse sarà l'ultima.
3: Sì, ancora caldo oggi, anche se in particolar modo sulla piana fiorentina e le zone più settentrionali le temperature sono previste di un calo di un qualche grado, comunque si manterranno attorno ai 35 gradi. Molto caldo invece ancora sulla parte più orientale, la provincia di Arezzo e di Siena, quando raggiungeremo anche i 37 gradi nel pomeriggio. Comunque, come hai detto tu, arriva una perturbazione, ci comincerà a interessare nella giornata di domani, quindi un po' di nuvole, poi arriveranno via via anche delle piogge, dei rovesci, e ci accompagneranno per un paio di giorni con rovesci o anche temporali forti che quantomeno avranno il merito di far calare le temperature decisamente sotto i 30 gradi nei prossimi giorni.
2: Ne riparleremo, speriamo che sia così. Comunque, grazie mille a Francesco Pasi e buon lavoro all'AMMA.
3: Grazie, buona giornata a tutti.
2: E grazie ancora all'AMMA che ci tiene aggiornati. Parleremo poi del cambio, no? di temperature, cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Intanto però parliamo delle notizie che possiamo leggere sui quotidiani in edicola quest'oggi, e torniamo a dare uno sguardo alle prime pagine. Come detto, i temi sono quasi quelli di ieri, sicuramente ne abbiamo affrontati diversi. C'è di nuovo ovviamente la storia del femminicidio di Lorena Isceri, che risale a giovedì scorso, sulle pagine dei principali quotidiani in edicola quest'oggi, e di questo appunto noi parleremo, e ne parleremo tra pochissimo in diretta con la nostra prima intervista. Con noi ci sarà Alessandra Pounce del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze. A Firenze il vertice dei sindaci sui femminicidi Funaro, dobbiamo lavorare sulla prevenzione. L'iniziativa è stata decisa dopo una telefonata con il collega di Bologna, Matteo Lepore. L'incontro si terrà nelle prossime settimane e riunirà le città metropolitane. Questo è il titolo di apertura della Repubblica di Firenze. Il Corriere Fiorentino tratta la questione invece riguardo, mettendo al centro l'ultimo aggiornamento di cronaca. Lorena, gettata viva giù dal cavalcavia, ha provato a liberarsi. Sono i primi risultati dell'autopsia sul corpo della 45enne uccisa dall'ex. E poi ovviamente la notizia torna anche sugli altri quotidiani in edicola quest'oggi. Continuano anche le iniziative che sono dedicate a mettere di nuovo gli riflettori puntati sul tema della violenza di genere. Giù dal viadotto, Lorena era viva gli ultimi 30 minuti della 45enne uccisa dall'ex compagno, la verità in quattro smartphone, l'autopsia, morte compatibile col volo di 25 metri, la madre di Michela Noli dice lottiamo unite e insieme. Michela Noli, 31enne, venne uccisa dal compagno nel 2016, 10 anni fa, all'isolotto. Quindi si parla anche di altri temi sui quotidiani in edicola quest'oggi, soprattutto di una questione politica che sta mettendo in crisi, almeno secondo le parole del Corriere Fiorentino, la maggioranza, il campo largo in regione. Il campo largo va in crisi sui rifiuti, in giunta regionale AVS vota contro, l'assessora PD non va, quello del 5 Stelle dice sì, e ora rischia perché appunto la base 5 Stelle in consiglio regionale non è per niente favorevole a questo nuovo impianto. Alta tensione sul nuovo impianto di smaltimento a Peccioli, 5 Stelle rivolta, il governatore Giani difende Barontini, e ieri appunto abbiamo sentito come Giani abbia ampiamente sostenuto la partenza dell'iter per la realizzazione di questo impianto di smaltimento rifiuti. Il titolo di Repubblica N neutro, nuovo impianto di rifiuti, via libera per Peccioli. Questa la notizia che trovate sulle pagine della Repubblica di Firenze, e La Nazione invece se ne occupa nelle pagine toscane. Rifiuti, il caso Peccioli, giunta regionale scossa per il nuovo impianto, via libera con il plauso di Giani. Per AWS è no, Barontini del Movimento 5 Stelle conquistato, rumorosa assenza dell'assessora PD Nardini, e da Roma freno ai pentastellati. Insomma, questa è la notizia, ne riparleremo tra poco. Intanto torniamo a parlare di violenza di genere, di femminicidi, lo facciamo tra pochi istanti con la nostra intervista di oggi ad Alessandra Paunks.

0: Newsbox, torniamo in onda alle 9.14 con la nostra prima intervista di oggi. Come detto, parliamo del femminicidio di Lorena Isceri, 45enne, è stata buttata giù viva, adesso lo sappiamo, da un cavalcavia della 1, dall'ex Federico Vella. Un caso che continua ad evidenziare il problema della violenza di genere nel nostro paese e di come appunto ci sia ancora moltissimo da lavorare sul fronte educativo e culturale. Ne parliamo oggi con Alessandra Pounce del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze. Innanzitutto, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: Cosa manca, forse una domanda retorica, per lavorare efficacemente sul fronte educativo, culturale e affrontare una volta per tutte a testa bassa questo problema che è un flagello della nostra società?
1: Credo che occorra la volontà sociale e politica di fare di questo tema una priorità. Nonostante le ondate di sollevazione popolare, il fatto che siamo tutti d'accordo, il fatto che ogni volta che c'è un femminicidio, in realtà non ogni volta, ci sono alcuni che ci colpiscono particolarmente e quindi tutta questa pressione diventa più forte, però la verità, e se si guarda anche alle risorse che sono state allocate per contrastare questo fenomeno, è che non è una priorità. Non viene finanziato la possibilità di creare le strutture e il contesto collettivo in cui rispondere alle situazioni di violenza. La violenza non può essere affrontata da singoli soggetti, singole istituzioni, deve essere la messa in rete di soggetti diversi, perché è un problema complesso.
0: C'è in corso anche una raccolta firme per un referendum abrogativo, sì, educazione affettiva nelle scuole. L'obiettivo è cancellare la norma che limita l'educazione sessa affettiva nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie, che la vieta, insomma. È un primo passo. Quanto può essere importante inserire questo tipo di percorsi per i più piccoli?
1: È importantissimo inserire, ovviamente adeguata all'età via crescente dei bambini e dei ragazzi, un'educazione all'affettività che parta il prima possibile, che sia sistematica, che sia fatta da professionisti. Non possiamo scaricare neanche sugli insegnanti l'ennesima incombenza per temi appunto che sono complessi, che vanno affrontati con la delicatezza e l'attenzione rispetto alle fasce d'età con cui si lavora, perché è una cosa che rafforza i bambini, rafforza la loro capacità di riflessione critica, rafforza la loro percezione di se stessi e degli altri. Io ho lavorato per 15 anni con uomini autori di violenza e spesso loro alla fine dei percorsi hanno detto: io avrei voluto imparare prima queste cose che di cui abbiamo parlato, rispetto alla capacità di conoscere le emozioni, l'empatia, eccetera, dovrebbe essere fatto nelle scuole. Quindi è sicuramente un elemento importantissimo. Non è solo nelle scuole primarie dell'infanzia il fattore determinante, ma è anche la continuità e la sistematicità, cioè questi interventi non possono essere degli spot estemporanei uno o due volte all'anno, devono essere degli argomenti e delle materie che entrano a far parte sistematicamente di tutto quello che noi insegniamo alle future generazioni.
0: Ecco, voi lavorate, come abbiamo detto, con gli uomini che agiscono violenza. Spesso nella retorica in cui siamo abituati oggigiorno anche sui giornali, quando succedono fatti di cronaca del genere, poi abbiamo un mostro e una vittima. La realtà, poi, lo sappiamo, ha molte più sfumature. Chi sono le persone che voi avete in carico e in cosa consiste l'aiuto che voi fornite?
1: Gli uomini che abbiamo in carico vanno da ragazzi giovani a uomini adulti, ha persone in pensione, quindi diciamo è una categoria trasversale di uomini normali. Da quando è passata la legge del codice rosso, cioè che uomini che hanno una sentenza sospesa devono obbligatoriamente fare questi percorsi, ovviamente sono aumentati i numeri degli uomini che arrivano e anche il livello di consapevolezza, perché spesso gli uomini che arrivano proprio partono da un livello zero o sotto zero di rendersi conto di quello che hanno fatto. Quindi diciamo i percorsi accompagnano da una prima fase di valutazione individuale a dei percorsi in gruppo che durano un anno riconoscere prima di tutto che cos'è la violenza, riconoscere gli effetti sulle altre persone, ma anche imparare a riconoscere proprio il proprio alfabeto emotivo, cognitivo, eccetera. E molto spesso le idee, le mentalità che troviamo sono in assoluta continuità con quello che leggiamo su molti social o da parte di molti che negano che il femminicidio sia un problema, che vogliono eliminare questo reato, che in realtà il tema non esiste, che non è vero che una donna ogni 3 giorni viene uccisa in Italia, che i dati sono falsati, che questa è tutta controinformazione. Cioè questo tipo di mentalità fa veramente molto danno e sta creando anche il sostrato in cui si mantiene poi la violenza contro le donne.
0: Ecco, voi aiutate circa 200 uomini all'anno, secondo voi però qual è invece il numero reale che avrebbe bisogno di questo tipo di percorso?
1: Allora, l'ideale sarebbe non arrivare col codice rosso dove c'è stata una condanna, dove la violenza è già avvenuta, ma cercare di intervenire il più precocemente possibile. È ovvio che se noi istituiamo tanti più osservatori e spazi sul territorio che possono intercettare il disagio, quindi formazione ai medici di medicina generale, formazione ai servizi sociali, formazione a tutti quei soggetti che lavorano, ma anche polizia, anche polizia municipale, tutte le persone che possono intercettare in qualche modo il disagio prima che si sia compiuta la violenza, ma oltre alle sentinelle sul territorio abbiamo bisogno di modalità di visibilità maggiore per le richieste d'aiuto maschile. Gli uomini fanno fatica a chiedere aiuto, questo stereotipo anche di mascolinità che non deve chiedere è qualcosa di cui dobbiamo tener conto e a cui dobbiamo parlare con un linguaggio che può essere ascoltato. In termini di supporto, di aiuto, dobbiamo creare spazi di ascolto di questo genere, linee di ascolto sul disagio maschile, cioè dobbiamo creare degli spazi e dei luoghi di accoglienza dove questo disagio possa essere accolto prima e che possa essere accompagnato a un cambiamento e non lasciato poi in balia anche di altri soggetti che rispondono a questo disagio radicalizzando posizioni di disagio in misoginia e violenza.
0: Ne riparleremo, grazie mille per adesso ad Alessandra Paunks e buon lavoro al vostro centro.
1: Grazie, grazie a voi per lo spazio su questo argomento.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda alle 9.24 per affrontare un altro tema. Una carenza di personale non più sostenibile è stata denunciata ieri dalla RSU dell'ospedale di Careggi. Facciamo il punto oggi sui numeri, su cosa si può fare per risolvere questo problema con Alessandro Vallotti dell'RSU dell'ospedale di Careggi. Ben trovato innanzitutto.
3: Sì, grazie. Niente, noi denunciamo questa carenza di personale sanitario che riguarda tutte le professioni sanitarie e anche di supporto dell'ospedale, che va dagli infermieri, passa dalle ostetriche e dal personale laboratorio e anche da quello di supporto. Insomma, parliamo di circa 200 unità e chiediamo quindi un impegno concreto alle istituzioni che vada chiaramente oltre al finanziamento del lavoro straordinario e del lavoro aggiuntivo.
2: Ecco, appunto, voi denunciate che mancano circa 200 unità. Quali sono le figure che mancano di più, che sono appunto più carenti, e quali i reparti che soffrono di più?
3: Sì, allora, chiaramente parliamo di infermieri, ma anche di altre figure, ripeto, come le ostetriche e anche il personale di laboratorio, i settori che hanno chiaramente più difficoltà sono i settori dell'emergenza urgenza, ma qualsiasi pronto soccorso, ma anche adesso reparti, urgenza e aree ambulatoriali che sono ad alta intensità.
2: Ecco, parliamo, come dicevamo, di una diminuzione della qualità dei servizi a causa di questa carenza di personale, un forte stress dal lavoro correlato ed altri disagi. Ci può fare un esempio di qualche situazione in particolare che si viene a creare a causa di questa carenza di personale?
3: No, vabbè, allora noi oggi assistiamo chiaramente a un aumento dei carichi di lavoro che sono chiaramente abbastanza insostenibili, ma che comunque viene affrontato con sacrificio e con senso di responsabilità da parte dei nostri operatori sanitari. Io ricordo che a oggi abbiamo un'età media dei nostri operatori sanitari che supera abbondantemente 50 anni. Quindi è chiaro che il sistema è oltre il limite, quindi temiamo anche per chiaramente la tenuta del sistema.

0: quindi che vadano chiaramente oltre anche a logiche che non siano più di pareggio di bilancio come è stato negli ultimi anni, ma che rimetta al centro invece la persona.
1: Cosa può fare la politica? Ovviamente c'è bisogno di più finanziamenti, cioè di una maggiore attenzione al mondo della sanità da parte della politica nazionale, ma chiedete qualcosa invece alla Regione Toscana?
0: Chiediamo alla Regione Toscana degli interventi che, ripeto, siano mirati nel mantenere la nostra sanità a determinati livelli, quindi vediamo, noi puntiamo più che a finanziare il lavoro aggiuntivo straordinario dei nostri operatori, che comunque induce all'aumento dello stesso lavoro operato e quindi voglio dire anche a garantire, insomma, dei risultati chiaramente ridotti per quanto riguarda l'utenza, ma invece ha un'iniezione forte di personale giovane e nuovo che possa sopperire a questa grave carenza di personale, anche perché insomma le professioni sanitarie a oggi sono anche meno attrattive rispetto a prima, quindi vediamo anche alcuni dei nostri operatori che abbandonano il percorso sanitario, insomma.
1: Ecco, anche questo fenomeno è presente, ci sono molti casi a Careggi di persone che scelgono di cambiare lavoro?
0: Ci sono stati diversi casi di persone che hanno cambiato orientamento lavorativo, sì, questo sì, e questo è determinato sia dalle condizioni chiaramente stress che si creano all'interno del lavoro, poi sono legate chiaramente anche a problematiche di natura più grandi, insomma, che sono quelle di economiche, che le professioni sanitarie subiscano, insomma, anche le condizioni economiche che andrebbero riviste, insomma.
1: Ne riparleremo intanto, grazie mille Alessandro Vallotti, SRU di Careggi, a presto.
0: Grazie a voi e ai radiospettatori.
1: E grazie ancora Alessandro Vallotti, chiudiamo questa sezione dando un ultimissimo sguardo ai quotidiani in edicola quest'oggi, in particolar modo un po' di altri approfondimenti sulla questione rifiuti, per esempio impianto di smaltimento di rifiuti a Peccioli, regione sui rifiuti, Campo Largo in tilt, AVS vota no, Movimento 5 Stelle sì. E il partito si infuria in giunta il nuovo impianto di Peccioli. La prima spaccatura del Gianni Bis si consuma sul tema caldo dello smaltimento dei rifiuti. Nel voto sul Via Libera la valutazione di impatto ambientale per il nuovo impianto di Peccioli, un ossicombustore, l'assessore di AVS Alberto Lenzi, assessore al lavoro, si schiera contro, eloquente l'assenza dell'assessora Alessandra Nardini, ma c'è qualcosa che fa ancora più rumore: il voto favorevole dell'assessore all'ambiente David Barontini del 5 Stelle. Nei mesi scorsi Barontini si era espresso per chiedere di rinviare la decisione sull'impianto, esprimendo le perplessità del suo partito. Ieri però ha votato a favore appunto Gianni rivendica di aver convinto l'assessore. E appunto tutto va bene per quanto riguarda il rapporto tra Barontini e Gianni, c'è sicuramente qualche frizione in più tra Barontini e il Movimento 5 Stelle. La base è furiosa, si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino e appunto anche il resto del partito ha manifestato dei malumori. Ne riparleremo ovviamente di questa questione che è diventata veramente molto molto politica e che ha sicuramente causato delle frizioni in maggioranza, ma anche a livello di rapporti nazionali, regionali, tra Barontini e il Movimento 5 Stelle. Chiudiamo questa sezione dedicata alle notizie di attualità, torniamo tra pochissimo con il nostro collegamento telefonico di oggi, l'ultimo dedicato al Festival del Cinema di Venezia, con un riassunto delle ultime

0: Ultime giornate a cura di Daniele Marsiglia. Rimanete con noi, a tra pochissimo.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sempre a causa di un veicolo fermo in avaria sulla 1 direttissima 3 km di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica verso Bologna. Passiamo sulla 11, dove ancora per traffico intenso si segnalano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Un chilometro di coda invece in A12 per incidente al chilometro 160 tra Pisa Nord e Pisa Centro in direzione Livorno. In Fipili per un incidente al chilometro 8 code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in direzione Firenze, e sempre in direzione Firenze code a tratti per traffico intenso tra Lastra Signa e Firenze Scandicci. Da segnalare sulla diramazione per Pisa anche code in uscita a Cascina in direzione Firenze Livorno per incidente, e code in uscita a Pisa Centro per traffico intenso in direzione Pisa. Treni, è in corso uno sciopero nazionale del personale ferroviario che durerà fino alle 21 di stasera. I treni stanno subendo variazioni o cancellazioni, il dettaglio sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Sono le 9.35, torniamo in onda come promesso per dare spazio alla cultura, in particolare parliamo di cinema, di Mostra del Cinema di Venezia, con Daniele Marseglia che è ritornato in patria, giusto?
3: Buongiorno. Esattamente, sono tornato a Firenze. Buongiorno Martina e un saluto a tutti.
2: Buongiorno Daniele, come sappiamo appunto sei rientrato, il festival è alle ultime battute nel frattempo a Venezia, ma sono sicura che sei riuscito a vedere molti film nel corso soprattutto del fine settimana. Ecco, parliamo di cosa hai visto, cosa ti è piaciuto e anche appunto se hai delle previsioni.
3: Sì, non mi dilungo molto perché poi ci sarà appunto il ritorno domani pomeriggio in diretta alle 17 su Nuova Radio con la terza discussione, in cui avremo modo appunto di parlare più approfonditamente di alcuni film che escono proprio in presentati a Venezia, che escono proprio in questi giorni al cinema. Quindi io vado un po' in ordine sparso con film che usciranno sia al cinema magari più avanti nel tempo, partendo da un film italiano che ha fatto discutere, si trovava non in concorso ma nella sezione parallela di Orizzonti, un film diretto da Edoardo Gabriellini che si intitola La città dei vivi e che racconta il tragico omicidio che insomma una decina di anni fa, era il marzo del 2016, sconvolse un po' tutta l'Italia per la sua efferatezza e anche per il suo essere completamente un omicidio senza una motivazione alcuna. E si trattava dell'omicidio di Luca Varani. La città dei vivi adesso arriva come film, ma è stato precedentemente un podcast, ma soprattutto un bellissimo libro scritto dall'autore Nicola La Gioia, che qui ha collaborato al soggetto del film. E, contrariamente al bellissimo romanzo inchiesta di Nicola La Gioia, nel film non è presente diciamo in sé il fatto efferato dell'omicidio di Luca Varani, però ha deciso il regista, dal suo punto di vista, di mettere al centro la storia di Luca Varani, perché come siamo abituati anche a vedere purtroppo molte volte in televisione, si parla spesso, soprattutto negli ultimi anni, di omicidi, di casi Garlasco, riempiono davvero le cronache, però ci si dimentica spesso, ahimè, della vittima. E questo film invece rimette al centro proprio la vittima, Luca Varani, inquadrando insomma nelle sue giornate fatte di amicizie un po' borderline, fatte di difficoltà economiche, il rapporto di amore e di scontro con la propria ragazza, e quindi c'è una scelta ben precisa, cioè quella di non mostrare direttamente la violenza, e quindi il film racconta la vita che precede il delitto e il vuoto poi che questo delitto lascia nella famiglia di Luca e nella fidanzata. Il film, dal mio punto di vista, si può considerare un bel film, ma manca, diciamo, rispetto a quel romanzo che ho trovato straordinario di Nicola La Gioia, un elemento molto importante, cioè un'altra protagonista del libro, che è Roma, la Roma del 2016, che magari non è tanto diversa da quella del 2026, ma era una Roma colpita, ricordiamoci, dallo scandalo di Roma Capitale, Mafia Capitale, insomma, quel grandissimo scandalo che andava a toccare i vertici delle amministrazioni comunali e non solo, insomma statali, quindi manca molto quell'aspetto lì, però insomma è stata fatta, come ho detto, una precisa scelta. Chiudo su questo film dicendo che la sceneggiatura del film è stata scritta dai fratelli di Innocenzo, che però hanno deciso di ritirare, come prevedono anche i contratti a quanto so, la loro firma, insomma il loro credito all'interno del film, perché non convinti poi della messa in scena da parte del regista. Loro insomma hanno avuto visioni completamente differenti, e tra l'altro abbiamo saputo poi che il film doveva essere prodotto da Luca Guadagnino, ma anche Luca Guadagnino, non convinto appunto di come ha voluto mettere in scena il film Edoardo Gabriellini, ha ritirato pure il suo nome dai titoli del film. Insomma, il film poi uscirà il primo di ottobre in sala ci sarà modo anche di riparlarne. Prima di tornare a un altro film italiano, vado su un film giapponese bellissimo, straordinario, intitolato Look Back, di Rokatsu Kureda. È il secondo film del 2026 di questo cineasta giapponese, in cui i film vengono praticamente tutti presentati nei principali festival, un po' a Cannes, un po' a Venezia. Pensate che nel 2026 ha presentato il suo precedente film dell'anno, Ship in the Box, che si trova attualmente nelle sale a Cannes. Adesso, a distanza di 2 mesi, arriva anche a Venezia con questo Look Back, che racconta la storia di 2 adolescenti, Fujino e Kyomoto, molto diverse ma che sono accomunate dalla passione per il disegno. Le due si incontrano casualmente perché una delle due, Kyomoto, è una cosiddetta hikikomori, non esce di casa, ha paura degli spazi grandi, ha pochi contatti sociali, ma la loro amicizia nasce anche quasi casualmente proprio grazie alla passione per il disegno, che porterà le due a consolidare questa amicizia inaspettata. Diciamo che è probabilmente uno dei film che è stato più apprezzato, tra i più apprezzati della mostra, perché è un film che riprende la storia appunto proprio da un manga e lo trasforma poi in una pellicola sulla creazione artistica, sull'amicizia e anche sul lutto, senza però mai perdere la semplicità emotiva del manga originale. Secondo me la trovata più bella di questo film riguarda il suono, perché sentiamo proprio nitidamente il rumore delle matite e dei pennini, che cambia proprio con il crescere delle protagoniste e anche con diciamo lo sviluppo tecnologico, perché passa dalla matita a china fino agli strumenti diciamo più moderni come la penna digitale, quando le due amiche sono più grandi. Possiamo definirlo appunto il suono della crescita. Diciamo che è un film molto emozionante, è un film sull'amicizia che poi diventa però anche un film sulla perdita e sulla necessità poi anche di continuare a creare nonostante ciò che si perde, cioè il disegno e l'arte come forma di elaborazione del lutto. E chiudo su questo film dicendo che Kureda è sicuramente uno dei più importanti registi, che sa inquadrare perfettamente l'infanzia, l'adolescenza e rendere il tutto molto delicato, poetico e mai così banale. Chiudiamo con il film italiano che è stato presentato proprio nella giornata di ieri a Venezia, che era in concorso, anche questo molto atteso, si intitola L'Estranea di Paolo Strippoli. Paolo Strippoli è un regista trentenne del 93 che lo scorso anno era qui a Venezia per un film intitolato La Valle dei Sorrisi, che era fuori concorso. Strippoli viene visto in maniera molto, diciamo, molto attenzionato, perché è uno dei 2 pochi registi italiani che fa film di genere. Possiamo dire che i suoi film non sono propriamente horror, sono sì un po' horror ma anche thriller psicologici, un po' come lo è anche questo L'Estranea, con un cast di primo ordine come Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. L'ambientazione parte nel 1999 in una villa di Bari, dove conosciamo appunto la famiglia di Jasmine Trinca, Adriano Giannini e i suoi 2 figli, durante un evento in cui tutti sono vestiti di bianco, quindi il simbolo della purezza e dell'innocenza. A un certo punto succede qualcosa che dà il via ad una catena di eventi che porterà poi la protagonista del film, quindi Jasmine Trinca, nel ruolo della madre, a prendere delle decisioni molto importanti sulla che proprio di vita e di morte, insomma, riguardo ai componenti della sua famiglia. Paolo Strippoli è molto bravo a girare, un ottimo talento, e devo dire che questo film lo fa capire ancora in maniera più importante rispetto al precedente La Valle dei Sorrisi, che anche quello era un ottimo film. L'horror, come abbiamo sempre detto anche nel nostro programma negli ultimi anni, è un genere che, come pochi altri, sa leggere la contemporaneità in maniera molto, molto attenta e precisa, con i classici stilemi, insomma, del cinema horror. Anche qui non è da meno. Poi c'è appunto il personaggio di Valeria Bruni Tedeschi, che non voglio svelare che personaggio fa, perché è un personaggio importantissimo, anche se ha poche scene. Lei, diciamo, l'estranea del titolo, è veramente molto bravo, un personaggio per molti che hanno trovato respingente, ma è un personaggio che deve essere respingente. Poi, quando andrete a vedere il film, probabilmente capirete tutte queste
2: cose. Quindi, che ci stai raccontando.
3: Bravo Paolo Strippoli. Chiudo soltanto dicendo che questa edizione, almeno per la prima settimana, quando fino a ieri ho potuto vedere i film, è stata un'edizione sicuramente tra le migliori, diciamo, degli ultimi anni come qualità dei film. Questo viene riconosciuto un po' a livello unanime anche dalla stampa presente lì al Lido di Venezia, nonostante, insomma, Venezia fosse partita con dei timori per la mancanza di film americani. Ecco, diciamo, questa mancanza di film americani io, ma anche tante altre persone, non l'hanno sentita, perché, insomma, i film erano di buona qualità. Poi mancano ancora 3 giorni di concorso, vedremo poi che cosa ci arriverà da Lido, i pareri sugli ultimi film che verranno presentati. Davvero chiudo adesso, per poi magari che ti lascio qualche domanda se ne hai, dicendo appunto che domani ritorna la settima sessione, e ritorniamo parlando anche di un film presentato a Venezia, una sessione collaterale che si chiama Spotlight, dal titolo Serpenti, che uscirà al cinema il 10 settembre, e lo faremo con 3 protagonisti di quel film, che sono Valeria Golino, Pietro Castellitto e Alessandro Borghi. Quindi, insomma, ripartiamo alla grande.
2: Assolutamente, infatti rimandiamo poi a domani all'appuntamento con la settima sessione, che torna, per un po' gli approfondimenti su tutto quello che ci siamo detti oggi. L'unica cosa che ti chiedo è qual è appunto il film di quelli che hai visto che ti è piaciuto di più di questa edizione. Il fatto che fosse un'edizione più entusiasmante degli anni scorsi lo abbiamo percepito anche dal modo in cui tu ci hai raccontato quello che hai visto.
3: Ero molto entusiasta, sì, in sì. effetti.
2: Sì, di alcuni ovviamente, di altri no, però diciamo un po' più entusiasmo, certo. Un po' meno.
3: Ma guarda, se devo sceglierne uno, forse scelgo proprio Look Back di Rocazzo Corrêa, di cui vi ho parlato poco fa. Però è molto bello anche un altro, di cui magari ci sarà modo di parlarne quando uscirà, purtroppo solo in streaming su Netflix, è un film di Lee Chang-dong, dal titolo Possible Love, anche quello film straordinario. Però se devo scegliere, quello che mi ha emozionato anche di più, che mi ha coinvolto di più, è stato proprio Look Back di Corrêa.
2: Benissimo, vedremo poi a chi saranno assegnati i premi, comunque ne riparleremo nei prossimi giorni, soprattutto domani alle ore 17 con il ritorno della settima sessione. Grazie mille a Daniele Marseglia e a presto, a domani.
3: A domani, grazie Martina, ciao.
2: Chiudiamo così la nostra diretta di oggi, scusatemi, ho tirato sul cursore sbagliato, ci risentiamo più tardi alle 14.05 con le notizie della Nova Radio News del pomeriggio, alle 15.10 con Sputnik, e con questo vi lascio insieme alla musica di Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina i feriti, inclusi 3 bambini per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Intanto, nell'ambito dello scandalo corruzione in Ucraina, ha annunciato le sue dimissioni il procuratore generale Kravchenko, che ha motivato così la sua scelta. È stata una decisione politica che ho preso consapevolmente. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dal suo interlocutore. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Basket: tracollo della nazionale femminile ai mondiali di Berlino. Le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS, e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
0: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, per veicolo fermo in avaria, 4 km di coda tra Firenzuola e via 1 variante verso nord. Sempre in A1 rallentamenti, sempre verso Bologna tra Calenzano e via 1 variante per traffico. In A11 code tra Monte Catini Terme e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. E arriviamo alla Fipidi, anche in questo caso verso Firenze, rallentamenti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci, 1 km di coda per incidente tra Ginestra e la Strassigna. Restiamo in Fipidi, dove troviamo rallentamenti per cantieri tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze e coda in uscita a Cascina provenendo da Pisa per perdita di carico. Prima di salutarci segnaliamo che è in corso fino alle 21 uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Si registrano provvedimenti

0: eventi di circolazione. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.
3: Real Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu sono soltanto due tra i tanti incroci di stelle di Real Madrid-Inter. La prima notte di Champions, una sfida infarcita di ricordi da brividi, quelli del triplete 2010, che videro protagonisti José Mourinho, oggi di nuovo a casa merengue, e l'allora suo giocatore Christian Kivu, oggi suo collega in panchina. E stasera al Santiago Bernabeu ci sarà anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
2: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
3: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
2: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
4: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
1: Domani debutto di Champions, altrettanto da brividi del Napoli di Allegri, reduce da 2-0 in campionato, in attesa al Maradona dell'Arsenal, giovedì Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Europa League Conference, se ne parlerà la prossima settimana. Apriamo una finestra sul campionato perché il Monday Night della terza di Serie A ha lanciato in orbita la Lazio, 2-1 in rimonta in casa Udinese, primo posto a punteggio pieno con Inter e Roma, segna ancora Frattesi, decide l'acuto del subentrato Gudmundsson per l'orgoglio di Rino Gattuso, che si schernisce.
5: La verità è che nel calcio, sai, prendi gol e prendi 2-1. Gattuso è presuntuoso perché ha messo un numero 10. Calcio è così e penso che i meriti vanno ai ragazzi perché veramente stanno facendo cose importanti per spirito, per mentalità. Mi piace la voglia che mettiamo in campo e penso che i meriti vanno tutti i miei ragazzi.
1: Nell'altro posticipo di ieri, Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini in B, Palermo-Sampdoria 3-1, Rosanero primi da soli al comando della classifica. Tegola sulla Juventus già fuori, Ildiz e Thuram salvo sorprese, Manuel Locatelli dovrà operarsi al menisco esterno del ginocchio destro, dunque anche per il capitano bianconero si prospetta un lungo stop. Voltiamo pagina, tennis, ancora troppo forte Sasha Zverev per Luciano Darderi negli ottavi degli US Open, l'azzurro si arrende al numero 2 del mondo in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio in favore di Zverev. Stasera derby americano nei quarti, Tiafoe Mikkelsen, stanotte spicca Shelton Alcaraz, tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Infine il basket, tracollo della nazionale femminile ai mondiali di Berlino. Le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana, a cura di CESVOT.
8: Valorizzare i giochi da tavolo, i giochi di ruolo, l'immaginario fantasy e il modellismo con un occhio di riguardo però anche alle ricostruzioni storiche. È quanto prevede Hellana Games, il festival del gioco e della storia, in programma ad Agliana, in provincia di Pistoia, organizzato dall'associazione Artemide Pictures. Ne abbiamo parlato con il presidente Stefano Palandri.
9: L'Artemide Pictures nasce con il nostro gruppo, che all'inizio degli anni 2000 si chiama Gruppo Ludico Aglianese, che comincia a portare avanti una specie di piccola convention dedicata al wargame tridimensionale, sostanzialmente giocare con i soldatini, che ha sempre più successo e comincia a espandersi a questo punto per poter portare avanti una manifestazione che diventa sempre più grande. Si fonde nell'Artemide Pictures ABS, che è una società del terzo settore. Dall'anno scorso siamo diventati Artemide Pictures e portiamo avanti la Hellana Games, il festival del gioco e della storia, che si terrà la prossima edizione l'11 aprile 2027 a Lagliana. L'ambito è la diffusione del gioco tridimensionale con tutta una ricerca di quello che c'è dietro, ovvero sia degli aspetti storici, degli aspetti modellistici, per ricostruire delle battaglie o parti di esse, per far giocare anche le persone che possono essere interessate, per la diffusione del nostro hobby.
8: C'è una ricerca, direi proprio un'attività culturale, per andare a impostare anche questo tipo di situazioni che appunto hanno chiaramente una dimensione ludica, però credo ci sia anche uno studio dietro, oltre a una preparazione anche di questo appuntamento.
9: Quando vogliamo preparare un cosiddetto tavolo da gioco, innanzitutto bisogna studiare l'evento, ovvero sia quello che è realmente successo, e da quel punto di vista tradurlo in un tavolo da gioco, ovvero sia capire chi c'era da una parte, chi c'era da quell'altra, qual è il contesto, eventualmente trovare un regolamento adatto per poter simulare quello che è stata una battaglia, che può essere uno scontro famoso come la battaglia di Waterloo, oppure una parte di esso, oppure anche un qualcosa di ipotetico che ci potrebbe essere, e si va dal periodo antico, antichissimo, noi abbiamo fatto anche episodi della battaglia di Troia, fino in epoca moderna, fino agli anni 90. Non è che noi ci limitiamo a qualcosa di storico, facciamo anche qualcosa di fantasy. L'esempio che può venire per tutto il Signore degli Anelli, dove esistono sia regolamenti sia ditte che producono veramente i personaggi che sono stati riportati sia nella trilogia del libro e anche nella trasposizione cinematografica, ma vi sono anche altri ambiti sempre fantasy che possono essere sia fantasy storico oppure science fiction, ovvero sia abbiamo giocato anche a scenari con personaggi di Guerre Stellari, ad esempio.
8: Ci hai ricordato anche come si vada a prendere in alcuni casi anche un vero e proprio pezzo di storia, che vuol dire magari anche rianalizzarlo nella loro essenza. Chiaramente poi c'è l'aspetto del divertimento sicuramente, però forse è anche un piccolo modo per imparare, possiamo leggerlo anche in questo senso.
9: Il wargame storico tridimensionale presuppone che noi studiamo la storia, nel senso che se prendiamo oppure andiamo direttamente a delle pubblicazioni che sono già state fatte, che riportano i vari episodi delle battaglie. Ci possono essere anche i cosiddetti giochi in scatola, che sono molto simili a noi, ovvero sia al posto dei soldatini utilizzano delle pedine, ma che sono sostanzialmente sulla stessa falsariga. Comunque normalmente c'è sempre uno studio della storia, dei vari elementi, che fa parte anche del divertimento, è un accrescimento culturale indubbiamente.
8: Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra realtà e soprattutto per avere informazioni sulla vostra iniziativa.
9: Per quanto riguarda Ellana Games, abbiamo proprio il nostro sito ellanagames.it. Ellana è il vecchio nome di Agliana ai tempi dei Romani, oppure potete cercarmi nel motore di ricerca come Gruppo Ludico Aglianese. Noi ci ritroviamo sempre in Piazza Banca ad Agliana il venerdì sera. Se volete venire siete benvenuti. Siamo su Facebook sostanzialmente.
7: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
6: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, in calo 2 km, la coda per veicolo fermo in avaria in direzione nord tra Firenzuola e via 1 Variante. Sempre in A1, codi a tratti, questa volta per traffico, tra via 1 Compralare Firenze Nord e via 1 Variante di Valico. Ci troviamo ancora nella carreggiata verso nord. In A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ci spostiamo in Fipili, dove troviamo rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est e per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci, fino alle 21 è in corso uno sciopero che interessa il personale di Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Tutti i dettagli e i provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

piano guarda fuori con curiosità. E c'è un cartello là fuori, c'è scritto in vendita. E osserva chi si ferma per guardarlo lungo via Pascal. A chi chiede di chi era quella casa nella via, e la gente gli risponde che 100 anni fa visse una coppia, una storia d'amore autentica.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla A11 per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Sulla Fipilì rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Chiudiamo con i treni: a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

Asia e, naturalmente, in Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto migliore.

sette figli merita molto di più. Fatti solo i fatti tuoi, fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Proteggendo le persone contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una solida

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo. E poi, il caporeparto è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male. Arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei. Non

rendono noto che la relazione finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Lunedì 28 settembre alle 17.30 si terrà la presentazione di Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese, in dialogo con Sara Consani, assistente sociale area disabilità zona distretto Versilia, con la moderazione di Giulio Sensi, addetto alla comunicazione, Fondazione Comunicazione Sociale ETS, presso il capannone della cooperativa sociale CREA, via Virgilio 222 Viareggio. Info segreteria @fondazionecoesionesociale.it, telefono 0583 47 26 42. Il mio primo corso di filosofia dell'associazione APS Succede Oggi Libri coniuga l'approccio pedagogico-filosofico della Philosophy for Children con il linguaggio espressivo dell'arte e propone un ciclo di incontri nei quali i bambini formano una vera e propria comunità di ricerca, condividendo riflessione filosofica e creatività. Appuntamento per presentare il progetto giovedì 24 settembre presso la Sala Bigongiari della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, ore 17.18. Prenotazione consigliata a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari in tutte le province toscane per informare e sostenere le persone affette da disturbo afasico, offrendo strumenti per affrontare le problematiche linguistiche, psicologiche e medico-legali legate alla patologia. Info 331 67 54 633, davide@crovetti.com.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola.

0: subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele, in una telefonata, il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran, destinate ora ad alimentarsi dall'ultima dichiarazione della IEA. Da oltre un anno non possiamo verificare materiale nucleare dichiarato da Teheran, e Washington, ma anche Londra, Parigi e Berlino chiedono che venga investito del caso il Consiglio di Sicurezza ONU.
1: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui diversi bambini, e danni ad infrastrutture civili. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale romano Santo Spirito è stato deciso a scopo precauzionale, e quanto riferiscono i medici della struttura, dove ieri pomeriggio è stata trasportata in codice rosso la storica leader radicale in seguito ad una crisi respiratoria accusata a casa. Le condizioni della paziente sono stazionarie, per quanto delicate, viene sottolineato, è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Attualmente alla guida di Più Europa, Emma Bonino, 78 anni, ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni. Ora la cronaca con i primi risultati che arrivano dall'autopsia su Lorena Isheri, la 45enne gettata dal cavalcavia dall'ex fidanzato sulla 1. Drammatici i dati sui femminicidi dello scorso mese di agosto. Sentiamo Alessio Galea.
3: Lorena Isheri era ancora viva quando è stata scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze il 3 settembre scorso dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna, 45 anni, originaria del Salento, sarebbe infatti morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, che includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo di Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva comprato fascette, forbici o un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isheri si inserisce in una scia di sangue drammatica. È il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare.
1: Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro, anche e soprattutto a Mister Kivu. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
5: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
4: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
6: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
4: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
0: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.

0: Sono le 14:08 minuti, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con il Nova Radio News e lo spazio in diretta del pomeriggio, sempre in versione estiva. E torniamo a parlare della realizzazione dell'impianto di ossicombustione previsto a Peccioli. È arrivata la VIA, la valutazione di impatto ambientale, e ieri appunto si è votato in giunta regionale su questo. Tutti favorevoli tranne l'assessore Lenzi di AVS, l'assessore al lavoro della regione Toscana, che ha votato in maniera contraria, mentre era assente Alessandra Nardini, e invece l'assessore competente regionale all'ambiente David Barontini ha votato a favore. Questo è sembrato un momento un po' di frizione per quanto riguarda la tenuta del campo largo, con appunto il voto contrario di Lenzi di AVS, e ci si sono viste anche delle tensioni possibili tra la base del Movimento 5 Stelle, Barontini fa parte del Movimento 5 Stelle, e anche i vertici nazionali e le posizioni dell'assessore. L'assessore però oggi ha parlato ai microfoni dei giornalisti che lo interrogavano sull'impianto di ossicombustione di Peccioli e sulla gestione del trattamento dei rifiuti. La mia visione e la mia linea politica non sono cambiate di una virgola, ha detto l'assessore. Sentiamolo.
1: Le perplessità continuano. Una cosa è la visione e un'altra cosa è la presa d'atto di una conferenza dei servizi durata 1000 giorni. La visione e la mia linea politica è chiara, non è cambiata di un millimetro.
0: Queste le parole di Barontini. Nel frattempo, sul tema della via libera a quest'opera è tornato anche Gianni con il via libera alla realizzazione dell'impianto di ossicombustione. Siamo di fronte ad un risultato storico per la Toscana che permetterà di realizzare a Peccioli un impianto che ci permetterà di passare in modo determinante da quello che è un onere di smaltimento dei rifiuti in discarica ad un sistema moderno capace di superare anche l'utilizzo degli inceneritori, i termovalorizzatori, perché grazie all'ossicombustione si fonda sulla distruzione e la trasformazione in energia dei rifiuti solidi urbani. Questo ha detto appunto Gianni. Secondo Gianni siamo di fronte ad un principio nuovo che utilizza un ambiente che può essere definito come un grande serbatoio capace di produrre un surriscaldamento tale da determinare la scomposizione molecolare. Il risultato finale è che quindi non si determina nessuna emissione nell'aria e che i rifiuti si trasformano in energia. Queste insomma le parole a favore di Gianni su questo impianto, ma noi insomma torneremo a parlarne e vedremo come reagirà la maggioranza in consiglio regionale e poi appunto come andranno avanti, come andrà avanti l'iter per la realizzazione di questo impianto. Torniamo a parlare del caso di Lorena Isceri. Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa Maria Regina in via Risorgimento a Squinzano i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex e gettata dal viadotto della A1. La chiesa dove si svolgeranno i funerali è la parrocchia di appartenenza della famiglia e dove appunto Lorena è stata battezzata. La salma della 45enne salentina, da quanto si apprende, dovrebbe arrivare direttamente in chiesa nella seconda parte della mattinata, e appunto questo è l'appuntamento che vi segnaliamo, cioè l'aggiornamento che vi segnaliamo. Nel frattempo nasce una nuova iniziativa che è in programma stasera, un appuntamento convocato da Non Una di Meno Firenze. Un'altra sorella è stata uccisa, appuntamento stasera alle 19:30 in piazza Santissima Annunziata per Lorena e per tutte le vittime di femminicidio. video, invitiamo tutte le persone e le realtà a partecipare, scendiamo in strada. Questo l'appello lanciato da Non una di meno Firenze, e l'appuntamento in programma stasera, ripeto, in Piazza Santissima Annunziata alle 19:30. alla chiamata risponde anche, tra gli altri, Arci Firenze. Credo che occorra la volontà sociale e politica di fare del tema del contrasto alla violenza di genere una priorità. Servono fondi e serve lavorare con i centri antiviolenza e in sinergia con tutte le realtà che si occupano di questo fenomeno. Sono le parole che stamattina ha pronunciato sulle nostre frequenze Alessandra Punks, la fondatrice del centro di ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze. Sentiamola.
2: Credo che occorra la volontà sociale e politica di fare di questo tema una priorità. Nonostante le ondate di sollevazione popolare, il fatto che siamo tutti d'accordo, il fatto che ogni volta che c'è un femminicidio, in realtà non ogni volta, ci sono alcuni che ci colpiscono particolarmente e quindi tutta questa pressione diventa più forte, però la verità, e se si guarda anche alle risorse che sono state allocate per contrastare questo fenomeno, è che non è una priorità, non viene finanziato la possibilità di creare le strutture e il contesto collettivo in cui rispondere alle situazioni di violenza. La violenza non può essere affrontata da singoli soggetti, singole istituzioni, deve essere la messa in rete di soggetti diversi, perché è un problema complesso.
0: C'è in corso anche una raccolta firme per un referendum abrogativo, sì, educazione affettiva nelle scuole. L'obiettivo è cancellare la norma che limita l'educazione sessa affettiva nelle scuole. Quanto può essere importante inserire questo tipo di percorsi per i più piccoli?
2: È importantissimo inserire, ovviamente adeguata all'età via crescente dei bambini e dei ragazzi, un'educazione all'affettività che parte il prima possibile, che sia sistematica, che sia fatta da professionisti. Non possiamo scaricare neanche sugli insegnanti l'ennesima incombenza per temi appunto che sono complessi, che vanno affrontati con la delicatezza e l'attenzione rispetto alle fasce d'età con cui si lavora, perché è una cosa che rafforza i bambini, rafforza la loro capacità di riflessione critica, rafforza la loro percezione di se stessi e degli altri. Io ho lavorato per 15 anni con uomini autori di violenza e spesso loro alla fine dei percorsi hanno detto: io avrei voluto imparare prima queste cose che di cui abbiamo parlato, rispetto alla capacità di riconoscere le emozioni, l'empatia eccetera, dovrebbe essere fatto nelle scuole. Quindi è sicuramente un elemento importantissimo. Gli uomini che abbiamo in carico vanno da ragazzi giovani a uomini adulti, a persone in pensione, quindi diciamo è una categoria trasversale di uomini normali. Da quando è passata la legge del codice rosso, cioè che uomini che hanno una sentenza sospesa devono obbligatoriamente fare questi percorsi, ovviamente sono aumentati i numeri degli uomini che arrivano e anche il livello di consapevolezza, perché spesso gli uomini che arrivano proprio partono da un livello zero o sotto zero di rendersi conto di quello che hanno fatto. Molto spesso le idee, le mentalità che troviamo sono in assoluta continuità con quello che leggiamo su molti social o da parte di molti che negano che il femminicidio sia un problema, che vogliono eliminare questo reato, che in realtà il tema non esiste, che non è vero che una donna ogni 3 giorni viene uccisa in Italia, che i dati sono falsati, che questa è tutta controinformazione. Cioè questo tipo di mentalità fa veramente molto danno e sta creando anche il substrato in cui si mantiene poi la violenza contro le donne.
0: E queste sono le parole di Alessandra Pounce, ospite stamattina ai nostri microfoni. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento per stasera alle 19:30 in Piazza Santissima Annunziata, convocato da non una di meno Firenze. Parteciperanno tante associazioni aderito e tante realtà aderito anche Arci Firenze. Torniamo a parlare di scuola, sta per iniziare l'anno scolastico, si parte il 15 di settembre a fotografare la situazione toscana. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Luciano Tagliaferri.
3: Gli studenti sono 427.000 in tutta la regione toscana. Il ministero ci aveva quasi indovinato, aveva detto 429, insomma siamo un po' sotto. Come ho avuto già modo di dire, qualcuno di voi ha scritto, ha detto, tutte le cattedre in organico di diritto le abbiamo tutte occupate con i concorsi, con l'immissione in ruolo. Per l'organico di diritto, se sono rimaste fuori alcune cattedre, è perché non c'era la capienza nei concorsi, cioè voglio dire non c'erano abbastanza vincitori per tutti i posti. Però quello che potevamo fare grazie al PNRR 1-2 a scorrimento e PNRR 3 i concorsi, i posti di ruolo li abbiamo dati tutti. Quelli che a volte anche nella stampa, in televisione, vengono definiti precari e in realtà sono docenti a tempo determinato, quindi è chiaro che non hanno un posto fisso, in realtà sono tutti quei docenti di sostegno che grazie alla possibilità delle deroghe riusciamo a inserire nelle scuole che ce lo chiedono. Tra l'altro la regione toscana ha avuto il record in Italia delle deroghe per i docenti di sostegno. Questo dimostra l'attenzione importante che noi abbiamo per il mondo della scuola, soprattutto legata alla disabilità. Quindi dico, l'anno scolastico inizierà, per gli studenti e le studentesse inizierà bene.
0: E queste appunto le parole di Tagliaferri, che è stato anche interrogato sulla situazione dei tanti docenti precari. I numeri sono alti soprattutto nell'ambito del sostegno. Le ultime stime sono arrivate ieri sul fronte nazionale, si parla di oltre 300.000 precari, ma Tagliaferri rassicura, i precari non sono appunto non sono poi così instabili e la situazione è sotto controllo, ma sentiamo proprio le sue parole.
3: Ma allora, guardate, certo, quello che si vede è vero, ci sono tantissimi docenti di sostegno che sono, tra virgolette, precari, io li chiamo a tempo determinato, tutti siamo stati a tempo determinato, tutti poi, io stesso, piano piano ci siamo stabilizzati. In realtà, grazie alle deroghe che abbiamo fatto, alla conferma dei docenti di sostegno e al fatto che molti docenti di sostegno è anni che riprendono il solito posto al 31 agosto e poi raggiungono la stabilizzazione, un effetto negativo sulle famiglie non c'è, perché dal 15 di settembre sicuramente più di qualsiasi altra azienda, comprese le aziende giornalistiche o televisive o qualsiasi azienda fiorentina, la scuola ha un indice di stabilità sicuramente maggiore, ed è importante perché abbiamo a che fare con i ragazzi, sicuramente una stabilità maggiore di tantissime altre realtà. Quindi è un fenomeno fisiologico, ma io l'ho sempre detto, per esempio il dimensionamento, l'aspetto dei docenti a tempo determinato, certo è un qualcosa che per i sindacati e i lavoratori è un tema serio, ma noi abbiamo fatto in modo che gli studenti, le studentesse e le famiglie tutto questo non lo vivessero come qualcosa di negativo, ma che il 15 settembre vanno a scuola e dicono ma in fondo alla fine qui sta scorrendo tutto regolare ed è un nostro dovere ed è importante assicurare.
0: E queste appunto le parole di Tagliaferri. E oggi si è tornati anche a parlare di Ponte da Verrazzano. Come sappiamo è stata affidata la progettazione esecutiva per il rinforzo strutturale del Ponte da Verrazzano e la realizzazione della nuova sede tranviaria. I tecnici sono al lavoro sulla base della relazione presentata lo scorso agosto dall'ingegnere Giacomo Morano, nella quale sono state illustrate le condizioni del ponte, le opere di risanamento e consolidamento necessarie per modificare la sua funzione sull'infrastruttura. Passeranno due coppie di binari della linea 3.2.1 destinata a collegare Piazza della Libertà con Bagno a Ripoli attraverso l'Arno tra Bellariva e Gavinana. Il nuovo assetto comprenderà anche due corsie per i veicoli, una per senso di marcia, oltre a piste ciclabili e marciapiedi. Per completare la progettazione saranno necessari almeno 2 mesi prima dell'apertura del cantiere. Il progetto dovrà essere verificato e approvato e nel frattempo Palazzo Vecchio proseguirà le valutazioni sulla possibile eliminazione delle terrazze panoramiche poste ai lati del ponte in modo da alleggerire la struttura e compensare il peso della sede tranviaria. Oggi ha risposto su questo l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, sul Verrazzano. Noi abbiamo fatto più riunioni, ne faremo anche nei prossimi giorni. Andiamo avanti, è in corso la verifica sulla relazione. Ma sentiamo appunto le parole di Giorgio.
4: Sul Verrazzano noi abbiamo fatto più riunioni, abbiamo fatto una riunione settimana scorsa, ne faremo una anche nei questi giorni. Andiamo avanti, è in corso la verifica sulla relazione. Dopo la verifica sulla relazione, la relazione sarà portata in giunta e ci sarà l'affidamento della progettazione esecutiva. Nel frattempo le riunioni che abbiamo fatto ci hanno permesso di avere un quadro più approfondito degli interventi che proporremo alla sovrintendenza anche per quello che riguarda l'alleggerimento del ponte, per avere, diciamo, la conoscenza più di dettaglio possibile degli sviluppi e delle possibilità di cantierizzazione, perché poi tutto sta negli incastri che dobbiamo mettere in piedi.
0: E queste sono appunto le parole di Andrea Giorgio, che ha già fatto un bilancio dell'estate con i lavori della tranvia in città.
4: Quest'estate abbiamo messo in fila una serie di cose. Come avete visto passando per i viali della città, le lavorazioni non si sono mai fermate, sia per la sede tranviaria che per i controviali. Adesso si stanno chiudendo alcuni incroci, ci sono già intere zone della città, pensa a viale Matteotti, dove ci sono anche le pietre sulla sede tranviaria, stanno facendo le fermate. È un lavoro che non si è mai fermato. Abbiamo fatto i lavori su Ponte Alpino, che sono stati molto impattanti, soprattutto per le cure, per chi deve attraversare via Le Volta, specialmente in aree di punta. I lavori su Ponte Alpino sono finiti e apriremo Ponte Alpino nei prossimi giorni. Abbiamo lavorato all'inversione di via Mannelli per creare un'arteria parallela al traffico dei viali, ed è un'iniziativa importante che stiamo seguendo costantemente, giorno per giorno. Nelle prossime settimane faremo delle piccole inversioni di strade secondarie per aiutare i residenti a accorciare le distanze che devono fare. Insomma, è stata un'estate complicata, ma un'estate che sapevamo che sarebbe stata così, e in cui l'obiettivo era quello di tenere i tempi delle lavorazioni e i tempi di cantieri che avevano impatti importanti. Lo abbiamo detto, per trasformare la città, per avere una città più ordinata, con meno traffico e riqualificata, serve fare i cantieri. I cantieri sono il segno di una città che si mantiene e si sviluppa. Abbiamo cercato di farli mantenendo sempre il minore impatto possibile sulla vita delle persone. Stiamo realizzando una tranvia senza aver mai chiuso una strada, a parte Poggio Bracciolini, per 45 giorni, ed è un'operazione che ci consentirà di avere a breve una città completamente trasformata. È un indirizzo che abbiamo portato avanti con chiarezza nella campagna elettorale, su cui lavoriamo giorno per giorno. Anzi, ci tengo a ringraziare gli operai, le ditte, i tecnici del comune che in questi mesi, ma anche in queste settimane, hanno costantemente lavorato perché le cose potessero andare avanti anche mentre tutti gli altri erano in vacanza.
0: E queste sono appunto le parole di Giorgio, ne torneremo a parlare. Chiudiamo parlando invece della situazione della carenza di personale ormai endemica all'ospedale di Careggi. Ieri la denuncia dell'RSU che spiega mancano 200 unità di personale sanitario, tra infermieri, medici e altri. Ovviamente ci sono dei delle sezioni che sono più in carenza, tra le aree dove manca più personale c'è sicuramente quella del pronto soccorso, a mancare sono appunto infermieri, ostetriche e altre unità. L'appello è ad una politica che punti all'assunzione di nuovi soggetti, nuovi medici, nuovi infermieri, ma e non soltanto invece all'aumento dei fondi per aumentare appunto le ore di straordinario, che invece aggravano la condizione di lavoro di tutti coloro che operano nell'ospedale di Careggi. Sentiamo su questo Alessandro Vallotti dell'RSU.
5: Chiediamo alla Regione Toscana degli interventi che, ripeto, siano mirati nel mantenere la nostra sanità a determinati livelli. Quindi diciamo, noi puntiamo più che a finanziare il lavoro aggiuntivo straordinario dei nostri operatori, che comunque induce all'aumento dello stesso lavoro per l'altro, e quindi voglio dire anche a garantire, insomma, dei risultati chiaramente ridotti per quanto riguarda l'utenza, ma invece a un'iniezione forte di personale giovane e nuovo che possa sopperire a questa carenza di personale, anche perché insomma le professioni sanitarie a oggi sono anche meno attrattive rispetto a prima, quindi vediamo anche alcuni dei nostri operatori che abbandonano il percorso sanitario.
0: Queste le parole di Vallotti. Siamo giunti alla chiusura della nostra diretta di oggi. Vi lascio in compagnia di un po' di musica e poi torniamo tra poco con la musica, quella vera appunto, di Sputnik, la nostra selezione del giorno. Rimanete con noi.
6: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
7: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni: a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare. Diventa un caso politico l'invito al generale in pensione Roberto Vannacci, sceso in politica con la sua formazione Futuro Nazionale, come docente in un corso di formazione per poliziotti a Torino. Il suo intervento è previsto nel convegno Insicurezza Urbana, organizzato dal sindacato FSP e riconosciuto dalla questura come un seminario formativo per gli agenti. La sua presenza incrina la natura tecnico-scientifica del convegno e la sua neutralità, denuncia il sindacato di polizia SILP CGL Piemonte. Va contro le direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, i codici di comportamento e l'articolo 98 della Costituzione, spiega il segretario generale Nicola Rossiello. La scaletta con Vannacci, indicato come europarlamentare, è stata comunicata al Ministero ed è stata considerata in regola, sottolineano gli organizzatori. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes sur Mer, vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Sono le 15:14, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Continuiamo le dirette di oggi con Sputnik, immancabile appuntamento. Devo dire che se voi siete felici che sia tornato, io lo sono ancora di più. Non se ne poteva più fare a meno del nostro Sputnik, sospeso per un mesetto e mezzo, con forse quasi due, c'è un'altra una cosa un'altra, per via della nostra pausa estiva, cioè il nostro palinsesto estivo, via di più che pausa, però ve lo dico, non so quanto queste sospensioni dello Sputnik, del nostro Sputnik quotidiano, saranno poi replicate nei prossimi anni, vediamo dai, non mi voglio sporgere troppo in avanti, però ci è mancato, mi è mancato, ci sentiamo, anche se devo dire che comunque le uscite non sono state tantissime, forse avremmo avuto qualche difficoltà, ma ce l'avremo fatta sicuramente. Passiamo al disco della settimana. Come qualcuno di voi avrà già intuito ieri, sentito ieri, il nuovo disco della settimana è Made in Italy ed è un esordio. Alberto Moscone, Rumore di fondo, il titolo dell'album, uscito il 4 di settembre via come autoproduzione con distribuzione Artist First, un album autoprodotto e appunto c'è tutta una retorica, lui è un fiero rappresentante della categoria degli apparenti losers, è in realtà scrive il comunicato, un esempio di self-empowerment, e insomma è vero, c'è un po' questo racconto molto personale e anche interpretazione del mondo molto personale da parte del giovane Alberto Moscone, cresciuto a Genova e attualmente di stanza a Roma. Ci ascoltiamo un altro estratto da questo disco, io vi propongo sempre singoli perché esploriamo intanto questo aspetto dell'album, poi magari ci saranno altre nei prossimi giorni, ci sposteremo un po' anche verso quello che ancora non è stato promosso come singolo. Oggi traccia numero uno del disco si chiama L'ho detto male, Alberto Moscone.

Alberto Moscone con L'ho detto male. Il pezzo è uno dei singoli estratti da questo album che si chiama Rumore di fondo, che è il nostro disco della settimana. Lo ascolteremo ancora nei prossimi giorni. Cambiamo parte del mondo, perché andiamo nella zona Australia, se non ricordo male. È da lì che arrivano Angus e Julia Stone, che hanno appena pubblicato il loro nuovo disco, I due fratelli, Karaoke Bar. Tra i brani del disco mi ha colpito questo, soprattutto per il titolo e anche per come è composto, Take Me Back to Japan, traccia numero 7 di questo disco appena pubblicato e che ci ascoltiamo.

Take me back to Japan, io l'ho pensata un po' come riportami in ferie in questo momento di rientro in questo settembre, l'ho interpretata un po' come se Angus e Julia Stone raccontassero un po' la sensazione di molti di noi al rientro dalle vacanze, riportateci indietro, che sia Marina di Bibbona oppure in Giappone, forse un po' tutti vorremmo tornare a quei giorni, fra l'altro con questo caldo soffocante ancora diciamo così non ci possiamo neanche godere un ristoro climatico in un certo senso, ma il Lama ce l'ha detto, domani dovrebbe andare, iniziare ad andare meglio da questo punto di vista, arrivare un po' il clima settembrino che a cui siamo abituati. Vedremo poi come procederà il futuro, il prossimo futuro, o meglio i mesi invernali. Come abbiamo detto, c'è tanta attenzione per quello che potrà succedere, soprattutto dal punto di vista delle precipitazioni, ma di questo parleremo in altre sedi. Adesso ci ascoltiamo i Proto Martyr con Feed the Sewer. Il pezzo è una novità di queste settimane.

Sono i Protomartyr, belli oscuri, Feed the Steer, il pezzo che abbiamo ascoltato adesso. I Protomartyr li stiamo ascoltando con questo ritorno di singoli, uscite, cose varie. Questo è l'ultimo brano, arrivano da Detroit.

0: sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
1: Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
0: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni, a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Sputnik. In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow, Gorka. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

0: the world's first cosmonaut, the first to open the door into the unknown, the first to step over the threshold of our home.
1: Sono le 15.33 e torniamo in onda. Innanzitutto vi dico che i Proto Martyr stanno per pubblicare un nuovo disco. Come dicevamo prima, Feed the Sewer è il brano che abbiamo appena ascoltato e il disco uscirà il 25 di settembre via Domino Records, Hotel Usona. Si preannuncia bello rumoroso, bello hard, con, come abbiamo sentito da questo singolo, ma poi ne riparleremo. Mi piacerebbe mandare un po' più di cose come i Proto Martyr, un po' più cariche e ruvide. Continuiamo con gli Hills, non lo facciamo adesso perché continuiamo con gli Hills, che hanno pubblicato due singoli, All Forgotten and I'm on Standby, estratti da quello che sarà il disco in uscita il 16 di ottobre, Cookie Happened. I nuovi brani seguono un altro singolo che usciva qualche tempo fa e in All Forgotten si parla di moralità, amicizia, insomma, un po' questi i temi. Ci sentiamo il brano, gli Hills.

Sono gli Hills, bisogna dire sempre bravi. Il pezzo si chiama All Forgotten e ce lo siamo ascoltati come anticipazione di quello che sarà il nuovo album in uscita il 16 di ottobre, Cookie Happened. Continuiamo con qualche altro ascolto, un'altra band che ogni tanto ci capita di mandare in onda, i Total Tommy Trapezoid, anche in questo caso un nuovo singolo che anticipa un'uscita discografica.

Total Tommy con questo Trapezoid, nuovo brano appena pubblicato, ma parliamo di qualcosa che sinceramente non mi aspettavo, non ci aspettavamo, perché ne parlavamo qui in redazione qualche minuto fa, una notizia che riguarda i Soundgarden. Nel 2027 l'album postumo con Chris Cornell. Questa è la notizia, a raccontarlo Kim Thayil, il chitarrista della band. I Soundgarden hanno pubblicato 14 anni fa l'ultimo disco in studio, King Animal, e appunto sono pronti a pubblicare quello che è il capitolo conclusivo. Non ci sarà una reunion commerciale, anche per, diciamo così, ovvi motivi. Nel 2027 è scomparso tragicamente, lo ricordiamo, Chris Cornell. I membri però rimasti della band stanno portando a compimento l'album di addio, un album che dovrebbe uscire nel 2027, non c'è una data ufficiale. È un progetto molto complesso perché i Soundgarden stanno lavorando sulle demo già registrate da Chris Cornell senza usare AI quindi intelligenza artificiale, ma usando soltanto le parti vocali reali già registrate, in cui c'è appunto la voce di Chris Cornell. Quindi stanno lavorando tutto intorno a queste parti già registrate, come potrete capire è un lavoro abbastanza complesso, anche se per loro, spiegano, entusiasmante. Per celebrare questa notiziona ci sentiamo un brano, una vecchia gloria dei Soundgarden, da quello che è stato l'album Super Unknown, forse appunto il più noto o importante della band, non sta a me fare queste valutazioni. Comunque ci ascoltiamo il Black Hole Sun, visto che appunto brano notissimo anche in rotazione, se non ero, sulle nostre frequenze, ma Fell on Black Days. Con questo pezzo chiudiamo Sputnik, torniamo poi domani dalle 9:05 con il Newsbox, dalle 2 con invece il notiziario del pomeriggio Nova Radio News, e alle 15:10 Sputnik.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 Stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia fredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria, il ministro degli affari esteri della Bosnia-Herzegovina, Konarkevic, ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport. Calcio, sarà l'Inter ad aprire la 3 giorni delle formazioni italiane in Champions League. Alle 21 al Santiago Bernabeu, i nerazzurri sono ospiti del Real Madrid e dell'ex Mourinho. Domani esordio da brividi anche del Napoli in attesa dell'Arsenal. Giovedì chiuderanno Roma e Como. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: Solo disagio.
4: Stai ascoltando Nova Radio.
3: Anzi,

Naga colorati i capelli di rosa, racconta che adesso la vita è tutta un'altra cosa, che si diverte alle feste. Giacomo ha parlato coi suoi di futuro mestiere, ogni tanto ripensa alla campagna inglese, della musica bella.

aver scalato 49 scalini della saggezza alla ricerca di un indizio, dopo aver rubato le battute migliori nascosto dietro le quinte di un palcoscenico, dopo aver indossato ogni tipo di maschera, dopo esservi strappato la pelle, dopo averti fatto ubriacare, dopo aver immolato i miei giorni per te, dopo essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere, dopo aver ballato musica di merda credendo di farti ridere, dopo essermi illuso che alla fine mi avresti amato, dopo aver progettato viaggi, dopo averti letto i miei racconti inediti, dopo averne accettato le tue critiche arbitrarie, dopo averti fatto spazio nel mio letto, dopo averti fatto spazio nelle mie vene, dopo averti risparmiato quando ero già pronto ad ucciderti, dopo aver preso a morsi i mobili della mia stanza per non ucciderti, dopo aver visto morire inosservate le mie battute migliori, dopo averti amato. Dopo aver scalato i 49 scalini della saggezza alla ricerca di un indizio, dopo aver rubato le battute migliori nascosto dietro le quinte di un palcoscenico, dopo aver indossato ogni tipo di maschera, dopo essermi strappato la pelle, dopo averti fatto ubriacare, dopo aver immolato i miei giorni per te, dopo essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere, dopo aver ballato musica di me

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria ci sono rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni: a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: White Noise.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Non metto mai in ordine i vestiti e penso di aver sempre ragione, però ti piace come guido. In retromarcia sono un drago, io adoro le verdure lesse, ma tu non le puoi vedere, ma poi ti faccio la pasta. Ritorniamo insieme.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per un veicolo in avaria in direzione Mare, 4 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze code tra Casci nella diramazione Pisa-Livorno. Code in uscita alla Strassigna e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni, a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando la nuova radio, The Best Music in Town. This is the place where they...

first thing I'm gonna do is take your temperature. Mr.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita a Ginestra Fiorentina e a Santa Croce. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci e tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni a causa di uno sciopero. Fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Thank you.
1: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

letto l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo. Perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento sempre più ridicolo.

ma non sai che è successo ad Antonio quando era sull'autobus? L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero.

0: Florence Underground.
1: Hear what's new in New York and beyond.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che ha annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale. La preparazione degli studenti non è mai stata così bassa nell'area OCSE. Lo dice il rapporto PISA 2025 sulla scuola, secondo cui un quindicenne su cinque non raggiunge il livello minimo di competenza in lettura, matematica e scienze. Nel 2022 era il 16%. In controtendenza l'Italia, che supera la media OCSE in lettura e matematica ed è sostanzialmente in linea nelle scienze.
2: L'economia.
3: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina. Rispetto a inizio luglio, sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3,5 euro in più e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più, sottolinea l'Associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. E con il rialzo del petrolio le borse europee chiudono fiacche. Milano conclude la giornata con il FTSE MIB a meno 0,10%. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. Agli incontri presente il ministro delle Imprese del Made in Italy Urso e il sottosegretario Mantovano, che annuncia l'apertura di un tavolo permanente presso la Presidenza del Consiglio sul modello di quello per il Giubileo 2025, la Terra dei Fuochi in Campania. Costruire un'alleanza economica con l'Argentina fondata su radici comuni è l'obiettivo del ministro degli esteri Tajani, che ha incontrato oggi il presidente argentino Milei a Buenos Aires, prima tappa della missione in Argentina e Brasile, che punta a rafforzare l'interscambio commerciale e l'export italiano verso i due mercati latinoamericani, sfruttando anche le prospettive derivanti dall'accordo UE-Mercosur. Con il vice premier, una delegazione composta da oltre 100 imprese italiane, guidata dal presidente di Confindustria Orsini, oltre ai rappresentanti di grandi gruppi industriali italiani già attivi nei due paesi, i vertici delle istituzioni a sostegno dell'internazionalizzazione a partire dall'ICE. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra e a Santa Croce. Rallentamenti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni a causa di uno sciopero. Fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che ha annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale. La preparazione degli studenti non è mai stata così bassa nell'area OCSE. Lo dice il rapporto PISA 2025 sulla scuola, secondo cui un quindicenne su cinque non raggiunge il livello minimo di competenza in lettura, matematica e scienze. Nel 2022 era il 16%. In controtendenza l'Italia, che supera la media OCSE in lettura e matematica ed è sostanzialmente in linea nelle scienze.
2: L'economia.
1: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina. Rispetto a inizio luglio, sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3,5 euro in più e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più, sottolinea l'Associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. E con il rialzo del petrolio le borse europee chiudono fiacche. Milano conclude la giornata con il FTSE MIB a meno 0,10%. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. Agli incontri presente il ministro delle imprese del Made in Italy Urso e il sottosegretario Mantovano, che annuncia l'apertura di un tavolo permanente presso la presidenza del Consiglio sul modello di quello per il Giubileo 2025, la Terra dei Fuochi in Campania. Costruire un'alleanza economica con l'Argentina fondata su radici comuni è l'obiettivo del ministro degli esteri Tajani, che ha incontrato oggi il presidente argentino Milei a Buenos Aires, prima tappa della missione in Argentina e Brasile, che punta a rafforzare l'interscambio commerciale e l'export italiano verso i due mercati latinoamericani, sfruttando anche le prospettive derivanti dall'accordo UE-Mercosur. Con il vice premier, una delegazione composta da oltre 100 imprese italiane, guidata dal presidente di Confindustria Orsini, oltre ai rappresentanti di grandi gruppi industriali italiani già attivi nei due paesi, i vertici delle istituzioni a sostegno dell'internazionalizzazione a partire dall'ICE. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura, Community Radio. Nova Radio Città Futura, Community Radio.

morning, passion, he dreamt, not walk, the stone, who gleamed.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

rimanere se stessi. Quando tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato tu. Tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato tu. Tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato tu.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Radio in Network.